fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, ha

Voce sorancina, odre spettita, mamma fuck, Dalai Lama. Voce sorancina, odre spettita.